Bailando, va. Bailando, va. Charlando con la arena. Y bailando, va.